0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana caratterizzata dal bel tempo, come già anticipato largamente sarà la settimana che parlerà ancora di caldo, un'intensa ondata di calore che raggiungerà tutti i settori meridionali e porterà valori anche vicini ai 40 gradi. Si segnala solo la formazione di qualche rovescio di calore sulle zone appenniniche, ma in rapido dissolvimento e soprattutto in influente dal punto di vista delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. Per bruciare qualche foglia secca distrugge 7 ettari di vegetazione, quanto è accaduto a Licola, frazione di Pozzuoli, dove un 52enne è stato arrestato dai carabinieri. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi di calcio. Dietro l'incendio disastroso che ha colpito Via delle Colmate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli ci sarebbe la mano di un uomo già noto alle forze dell'ordine, che ad oggi è gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Lamentava la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al 9° mese di gravidanza e così ha colpito con un pugno un medico specializzando. È accaduto ieri sera al reparto di ostetricia del Policlinico Federico II di Napoli. È lì che i carabinieri hanno arrestato un 26enne napoletano per lesioni a personale sanitario. Per il medico 10 giorni di prognosi per le lesioni subite, il 26enne ora è domiciliari in attesa di giudizio. E l'osservatorio vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma dopo la scossa record di venerdì sera, magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, restano paure e ferite profonde. Anzitutto quelle degli sfollati, 144 famiglie, circa 350 persone. Molti di loro temono di non poter mai più tornare in case ormai compromesse. Ecco alcune dichiarazioni al riguardo, rilasciate ai microfoni della RAI dal ministro della protezione civile, Nello Musumeci.
4: Il governo c'è col suo programma per i campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
3: Chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri, che sta terminando in questi minuti la seduta mattutina. In allenamento, in attesa della prima amichevole in Abruzzo, in programma mercoledì contro l'Osasuna, la società lavora sul mercato per trovare un sostituto di Buongiorno con Badiashile in pole rispetto agli altri. Gutierrez potrebbe partire già nei prossimi giorni per Leverkusen, mentre per Lindstrom, che pareva ormai destinato allo Schalke 04, c'è da registrare una brusca frenata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Trasporti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Avanti.
8: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: caro Riccardo, ovviamente torneremo a collegarci qui da Piazza Patini di Castel di Sangro con Carlo Albino alle ore 15.
1: Assolutamente sì. Grazie a Gianluca Miranda e ovviamente al nostro Flavio Esposito. Insomma, Gianluca prima l'ha nominato, Lukaku, il destino di Big Rom, che tra poco tornerà anche, insomma, a Castel di Sangro, lui insieme a Kevin De Bruyne sono gli ultimi due reduci dal mondiale, ma sappiamo che è un calciatore che piace a tante squadre, a tante realtà. Ieri prima di tutti ha parlato della pista dell'MLS dell'Atlanta United il collega Sasha Tavolieri dal Belgio, che vado a salutare e ringraziare. Ciao Sasha, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, piacere di essere con voi.
1: Piacere nostro. Sarà un Lukaku a stelle e strisce? Gli è piaciuto molto il mondiale in America, Lukaku, ci vuol tornare?
2: evidentemente, Lukaku è stato sempre nella sua vita appassionato dell'America, ha anche preso un po' tutta la cultura, la mentalità. Penso che ci sono anche degli investimenti che lui ha fatto della sua parte personale. Quindi l'America è stato sempre, non dire un obiettivo, ma però
1: una possibilità,
2: un passaggio possibile nella sua vita, proprio di più che la sua carriera.
1: Veniamo però anche a quelli che possono essere i dettagli a questo punto della trattativa, perché è ovvio che, insomma, Romelu Lukaku è un calciatore che ha un ingaggio pesante, ha un altro anno di contratto con il Napoli, e quindi qual è il punto in questo momento della situazione su questa possibile trattativa tra Napoli ed Atlanta United per Romelu Lukaku?
2: Allora, il punto è molto chiaro, il direttore dell'Atlanta in America è molto interessato da Lukaku e sta provando di vedere se c'è una possibilità di trovare l'intesa della parte calciatore, della parte del stipendio e soprattutto della parte legale, perché lo sai come me, è un regolamento molto molto particolare della parte della Major League Soccer, che è molto diverso dall'Europa, quindi devono trovare anche la possibilità di offrire il stipendio che Lukaku chiede, ecco perché le cose prendono un po' di tempo, però siamo ora nello stato molto preliminare, quindi le parti stanno avanzando, non c'è ancora di discussione tra il Napoli e il club americano, però è vero di dire che le cose possono essere concrete nelle prossimi giorni.
1: Quindi diciamo che il Napoli attende che Lukaku abbia l'accordo con l'Atlanta prima di insomma andare a parlare con il club americano, giusto Sasha?
2: Primo devono mettere d'accordo le condizioni personali
1: di Lukaku.
2: Quando
1: okay.
2: questa parte è fatta, allora l'Atlanta andrà a trovare con il suo intermediario l'accordo col Napoli.
1: Però insomma la volontà è di Lukaku e del Napoli è quella di salutarsi, no Sasha, alla fine di trovare una soluzione che convenga a tutti quanti. Mi sembra difficile ad oggi pensare che Lukaku possa restare a Napoli nell'ultimo anno di contratto.
2: Evidentemente c'è una volontà di andare via da Lukaku, questo è sicuro, l'ha anche assicurato al club dell'Atlanta in America, quindi c'è veramente un discorso molto chiaro, e dalla parte del Napoli penso che loro vogliono anche trovare l'intesa per farlo andare via, quindi non mi pare essere una storia che va a continuare, fino alla fine di questa stagione. Ora siamo veramente in un modo di partenza molto chiaro della parte del calciatore e anche della squadra.
1: Assolutamente sì. Discorso diverso invece per Kevin De Bruyne, no Sasha? Perché lì mi sembra che il futuro sia ancora tinto di azzurro. Lo abbiamo visto sul palco a Piazza del Plebiscito per la celebrazione del centenario del club, anche lui atteso a Castel di Sangro. Mi sembra che, insomma, in attesa poi di lavorare con Massimiliano Allegri, ad oggi, nonostante ci siano diversi club intenzionati, o meglio interessati proprio allo stesso Kevin De Bruyne, credo che la prossima stagione, insomma, lo vedremo ancora con la maglia del Napoli.
2: Sicuramente lui ci piacerebbe veramente dimostrare il migliore livello possibile di Kevin De Bruyne col Napoli e anche con una squadra che avrà bisogno di questo esperimento di più sul centrocampo, con un calciatore che è veramente dedicato al progetto e che sta bene, che sta molto molto bene in Italia e a Napoli, quindi vuole

0: vuole continuare e dimostrare quello che è possibile di fare per fare una stagione di qualità in Serie A soprattutto, e poi anche ad essere anche aperto ad essere un calciatore più di squadra che veramente un calciatore chiave come gli altri anni abbiamo potuto sperare, vederlo come un calciatore centrale. Ora ora Kevin De Bruyne si è messo un po' in fianco per dire ok, io ci sono qui per aiutare, per fare anche sviluppare gli altri grandi talenti del Napoli nel centrocampo e faccio squadra. Questo mi pare essere il discorso che ha piaciuto molto a Massimiliano Allegri negli ultimi giorni.
1: Assolutamente sì, insomma vedremo poi anche quella che sarà la collocazione tattica, però la sensazione è che è davvero un Kevin De Bruyne che voglia dimostrare insomma di essere magari non il De Bruyne dei tempi del Manchester City, ma un calciatore la cui qualità di certo non scopriamo io e te Sasha, ma ancora in grado di fare la differenza in questo Napoli e in un campionato come quello della Serie A. Caro Sasha, ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Buon lavoro.
0: Grazie per l'invitazione, era un grande piacere. Buon pomeriggio.
1: Grazie. Ciao Riccardo. Grazie mille al collega Sasha Tavolieri dal Belgio. Insomma, situazioni abbastanza delineate. Per Lukaku si cerca l'accordo tra il calciatore e l'Atlanta United, poi si passerà l'accordo con il Napoli. Invece Kevin De Bruyne al centro del progetto del Napoli. Detto questo, per noi è giunto il momento di fermarci, ma a proposito di progetto, tra un poco arriva Marcello Calvano per mostrarci, o meglio per parlare di quelli che sono i due progetti che vedono la città di Napoli per l'Europeo del 2032. Uno ovviamente il restyling del Diego Armando Maradona, un altro quello avanzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. I tempi per la presentazione dei suddetti progetti alla FIGC è scaduta, quest'oggi c'è stata anche la nota ufficiale della federazione, ma tra un poco il nostro Marcello Calvano, dopo un po' di pubblicità e un disco, fa il punto della situazione sulla questione stadio. A tra poco.
2: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: In diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e nella chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva parliamo di Stadio Diego Armando Maradona. Perché? Perché domani il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alle ore 12:15 nella sala giunta di Palazzo San Giacomo verranno illustrati gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Ma di questa conferenza di domani, di questa presentazione, ne parliamo con un consigliere del Comune di Napoli, il consigliere Ciro Borriello. Salve consigliere, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti, buon pomeriggio.
0: E allora domani ci sarà questa sorta di conferenza alle 12:15 dove il sindaco insieme all'assessore Edoardo Cosenza farà il punto della situazione, illustrerà i vari interventi che attendono il Maradona.
1: Eh sì, insomma è una giornata importante domani, anche perché verrà illustrato il progetto, verrà illustrato il cronoprogramma, insomma finalmente si scoprirà ecco il palcoscenico e quindi verrà fatta chiarezza insomma sulla realizzazione del nuovo stadio, quindi si verrà a conoscenza tutti e tutti nello stesso momento, diciamo, di questo importante investimento che sta facendo il Comune, ripeto, insomma, con fondi propri e con fondi della Regione Campania. Quindi questo per permettere di adeguare lo stadio ai nuovi standard, ma anche per poter essere competitivi per Euro 32. Quindi, insomma, cioè, ci sono tutti gli elementi per poter finalmente dire da qui a alcuni anni, 2-3 anni, vediamo un attimino, avremo il nuovo stadio di Armando Maradona.
0: Hai fatto riferimento al comunicato della FIGC relativamente ad Euro 2032, c'è stata acquisita tutta la documentazione di 13 città per ben 16 stadi, poi tra un po' ti chiederò anche di questa iniziativa da parte del presidente De Laurentiis di fatto candidare anche lo stadio che vorrebbe costruire lui privatamente, sempre a Euro 2032, però prima voglio chiederti, rispetto a qualche mese fa, dove ricorderai c'era un po' di timore per la candidatura di Napoli a Euro 2032, possiamo dirci, non dico sereni, ma un po' più ottimisti in vista della conferenza anche di domani?
1: Ma assolutamente sì, domani verrà presentata una certezza, ecco, quindi domani verrà presentato il nuovo impianto con dei tempi, con dei finanziamenti certi, quindi non qualche cosa che deve arrivare, ma qualche cosa che c'è. In questi mesi si è lavorato molto in silenzio, ma si è lavorato tantissimo per arrivare alla giornata di domani, ecco.
0: In vista di questa stagione, invece, dal punto di vista strutturale, secondo te quante saranno, non dico le difficoltà, ma comunque le situazioni a cui bisognerà adeguarsi, soprattutto dal punto di vista della fruizione dell'impianto durante le partite, proprio a causa dei lavori?
1: Allora, intanto dobbiamo ricordare Italia 90, quindi dobbiamo vedere anche le tante esperienze che sì, vengono fatte in altre parti in Italia, come Firenze, come Bologna, come è successo per Udine, oppure per Bergamo, quindi si farà conto che si... come dire, ci saranno dei settori che saranno completamente inutilizzabili, che saranno demoliti e saranno ricostruiti e mano a mano insomma si completerà l'anello, ecco, quindi è un'esperienza già consolidata, ma già negli anni 90, che in questi anni ha avuto un processo di miglioramento tecnologico e funzionale, ecco.
0: Assessore, ti chiedo anche dell'iniziativa di De Laurentiis di fatto presentare anche la candidatura del eventuale nuovo stadio che vuole costruire. Come la interpreti questa mossa?
1: Allora, intanto io non sono convintissimo, non sono sicurissimo, credo che alla fine De Laurentiis, visto il progetto del nuovo stadio Maradona, sarà ben contento insomma di poter continuare a utilizzare lo stadio della città. Poi insomma ha la capacità e ha le competenze e la capacità per poterlo fare. Ben venga, abbiamo due stadi in una grande città come Napoli, come ci possono essere due palazzetti, quindi siamo soltanto fiduciosi che ciò possa avvenire, anche se alla fine credo che ciò non avverrà.
0: Staremo a vedere
1: con
0: anche
1: una particolare convinzione, anche perché non, il posto individuato insomma è bisognevole di una bonifica importante e con dei tempi abbastanza come dire importanti.
0: Stiamo parlando naturalmente della zona Kuwait,
1: della zona est, esatto.
0: Sì, a Napoli est, e lì per esempio relativamente alla alla bonifica che non è legata soltanto allo stadio ma anche a una riqualificazione dell'intera area est di Napoli. Ci sono delle novità, delle...
1: Allora, intanto lì abbiamo in corso anche una modifica del piano regolatore, quindi su quell'area insomma ci sarà il grande parco dell'area urbana di Napoli Est, quindi è un'area interessata fortemente a uno sviluppo anche a carattere ambientale. Ciò non toglie che possa esserci una grande infrastruttura come lo stadio, perché lo stadio è una grande infrastruttura, attenzione, non è finalizzato a se stesso, per cui se dovesse avvenire, noi sarebbe una bella cosa anche votare un'ulteriore variante in consiglio comunale per fare lo stadio, ecco.
0: Consigliere, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e Forza Napoli.
0: Sempre, grazie a Ciro Borriello. Ci fermiamo, pubblicità, le ultime notizie da Napoli e dalla Campania e poi la terza ora della nostra informazione sportiva.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Incidente sul lavoro stamattina al cantiere della metropolitana di Via Miano a Napoli, all'altezza Ponte del Rione Don Guanella. Un operaio sessantenne di Villaricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata portata al Cardarelli in codice rosso e il cantiere è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, indagini in corso per chiarire la dinamica. Si terrà mercoledì prossimo all'ospedale Monaldi di Napoli l'incontro finalizzato a valutare la proposta avanzata dall'azienda De Colli per il risarcimento chiesto dalla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo deceduto in terapia intensiva lo scorso 21 febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito. Alla riunione fissata per le 10 prenderanno parte entrambe le parti, così come anche un ristretto gruppo di professionisti, tra cui l'avvocato Francesco Petrucci, legale della famiglia Caliendo Marcolino. E l'osservatorio vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma dopo la scossa record di venerdì sera, magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, restano paure e ferite profonde. Anzitutto quelle degli sfollati, 144 famiglie e circa 350 persone. Molti di loro temono di non poter mai più tornare in case ormai compromesse. Ecco alcune dichiarazioni a riguardo rilasciate a microfoni della RAI dal ministro della protezione civile Nello Musumeci.
5: Il governo c'è col suo programma per i campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: E la Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. La chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. In attesa della prima amichevole in Abruzzo in programma mercoledì contro l'Osasuna, la società lavora sul mercato per trovare un sostituto di Buongiorno con Badiashile del Chelsea in pole rispetto agli altri profili. Gutierrez non si è allenato questa mattina, lo spagnolo è in viaggio per Leverkusen dove attende l'ufficialità della cessione al club tedesco per circa 30 milioni di euro, mentre per l'Instrom, che pareva ormai destinato allo Schalke 04, c'è da registrare una brusca frenata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Campania, così come in tutta Italia, temperature alte anche nei prossimi giorni, con punte massime che toccheranno i 37-38 gradi nelle zone interne, ad esempio a Benevento, ma un po' dappertutto davvero il caldo si fa sentire. Lungo la fascia costiera temperature un po' più basse, ma lì è per colpa dell'umidità, il caldo resta comunque pesante e afoso anche nelle ore serali e notturne. Per sapere che temperature si registreranno da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ed eccoci con la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva. Buon pomeriggio nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Per noi è il tempo di volare nuovamente a Castel di Sangro dal nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben ritrovato, eccoci.
8: Rieccoci qua, carissimo Riccardo, sempre dal nostro studio posizionato nel cuore della cittadina abruzzese di Castel di Sangro. Siamo in piazza del Plebiscito, il cuore pulsante di questo piccolo centro che è diventata ormai la casa del Napoli. Eccoci qua.
7: Carlo, apriamo questa terza ora con un'ufficialità nel mercato in entrata del Napoli, perché il Sorrento, tramite ovviamente il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto da parte del Napoli del classe 2008 Matteo Esposito, che abbiamo visto appunto proprio con il Sorrento, trasferimento che arriva a titolo definitivo, quindi Napoli che preleva questo giovane talento che si è messo però già in mostra con la maglia del Sorrento. Ovviamente un colpo in prospettiva, però abbiamo anche ascoltato chi segue da vicinissimo il Sorrento, insomma se ne parla davvero un gran bene di questo ragazzo.
8: È vero, è così, lo possiamo definire un colpo, perché parliamo di un giovane di prospettiva, un ragazzo sul quale c'erano gli occhi puntati di diversi club che vanno per la maggiore. Il Napoli ha sfruttato le amicizie, perché nel calcio sono fondamentali anche queste, ha sfruttato le giuste amicizie e il ragazzo è un tesserato del club di Aurelio De Laurentiis. Naturalmente, come tutti i giovani, va lasciato crescere senza eccessive pressioni. Talvolta ti può andare bene, speriamo che questo sia il caso, altre volte ti va meno bene, però il Napoli non può non essere presente su questi giovani talenti, soprattutto, dico io, e questo è stato il tallone d'Achille di questo club in questi ultimi anni, soprattutto quando questi bravi calciatori sono a due passi.
7: Bravo,
8: a casa
7: Carlo.
8: Tua. Ecco, mi piacerebbe che il Napoli riuscisse a dragare sempre di più il mercato, perché sul serio la Campania è Felix, ovvero è fertile di talenti. Allora questi talenti il Napoli li deve bloccare prima che gli stessi siano lì pronti a partire per destinazione Nord Italia. Ecco, mi piacerebbe proprio che ci fosse sempre maggiore attenzione. Se questo è il primo segnale, lo accettiamo di buon grado, al di là del valore del calciatore stesso.
7: Vero, verissimo Carlo, hai detto una cosa sacrosanta. Io poi insomma sogno anche in generale quello che è il mezzogiorno italiano, perché il Napoli è ovvio che è il baluardo di quello che è il calcio del Sud Italia. Iniziamo a partire ovviamente dalla nostra Campania, che tu benissimo hai definito Felix, e basta vedere anche quelli che sono i risultati, insomma la prossima Serie C, soprattutto il girone C, vedrà veramente una grande rappresentativa di squadre campane. E poi io allargo vedendo la nazionale che riparte da calciatori che sono campani, che sono di fatto napoletani, vedi Vergara, vedi lo stesso Donnarumma che ne è capitano, vedi Pio Esposito, insomma ce ne sono davvero tantissimi di calciatori che sono dei talenti, perché qui in Campania ne nascono davvero tantissimi di talenti, e sarebbe cosa davvero giusta che il Napoli iniziasse a dragare, mi è piaciuta molto questa definizione, a dragare questi talenti per far sì che poi davvero siano poi un punto di partenza per il presente.
8: Tra l'altro, Riccardo, sfruttando secondo me una cosa fondamentale, il piacere e la voglia di questi ragazzi che quando iniziano hanno il Napoli come squadra di riferimento. Questa è la cosa, è la cosa più bella, che questi ragazzi iniziano a giocare e per loro c'è il Napoli, e allora vederli poi partire con altre destinazioni e cambiare addirittura, non dico il tifo perché poi resta il tifo per il Napoli, ma dover cambiare le loro aspettative quando invece c'è il Napoli a due passi da casa, è una molla sulla quale bisognerebbe fare leva.
7: Vero, verissimo. A proposito di talenti, visto che abbiamo parlato di Mattia Esposito, nuovo acquisto classe 2008 che arriva al Napoli, l'ufficialità l'ha dato lo stesso Sorrento. Sasà da Napoli ti chiede: ma a proposito di talenti, Carlo, che ne pensi di De Bruyne? Perché insomma sta per arrivare anche il talento belga qui a Napoli, che insomma l'anno scorso abbiamo atteso, desiderato, sognato di vedere con la maglia il Napoli. Sul più bello poi arriva questo infortunio che di fatto lo tiene fuori per gran parte della stagione. Max Allegri ne ha parlato spesso, ovviamente, di quello che è il talento di De Bruyne, lo abbiamo visto anche sul palco di Piazza del Plebiscito sciogliersi in qualche modo in un napoletano tutto belga, mettiamola così, e è ovvio che adesso arriva la grande curiosità e capire come rivedremo Kevin De Bruyne in questo Napoli.
8: Beh, la prima notizia su De Bruyne è che sorride, e quindi sì. Già questo per me, insomma, rispetto all'anno scorso abbiamo visto...
7: Ma Carlo, abbiamo visto due calciatori che solitamente, non so, De Bruyne e Anguissa, abbiamo visto entrambi sorridere, è una novità questa.
8: Quello di De Bruyne è stato proprio un sorriso ma inaspettato, sincero, e per me vederlo sorridere è la notizia del giorno.
7: Sì.
8: E poi anche quella battuta in, come l'hai definita, belga-napoletana. Sì, ci sta anche quella, e quindi questo è il primo dato, così un aneddoto divertente. Ma io credo che il Napoli, e quindi Massimiliano Allegri, che conosciamo come allenatore che ama i calciatori tecnicamente bravi, l'ultimo è stato Modric al Milan, nonostante la sua età, Allegri può avere solo piacere di allenare De Bruyne. Io credo che De Bruyne abbia un debito di riconoscenza nei confronti del Napoli e dei napoletani. Parte di questo debito lo ha pagato in tutti i sensi, arrivando prima della data stabilita, partecipando al centenario in Piazza del Plebiscito. Il Napoli gliel'ha chiesto e lui non poteva mancare. Il vero debito di riconoscenza è quello che deve dimostrare quest'anno in campo. Io credo che De Bruyne non sia un ex calciatore, credo che il belga sia un calciatore a tutti gli effetti, va utilizzato in una posizione a lui più consona, perché poi arrivato ad una certa età i calciatori cambiano, non puoi pensare di continuare a vedere il De Bruyne che ha fatto la storia recente del City. È un De Bruyne che ha cambiato anche il suo modo di giocare, la bravura di Allegri sarà quella di sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Sta di fatto che De Bruyne vuole, sente questa chiamata alle armi per questa nuova stagione, sente che deve dare qualcosa in più. Io credo che De Bruyne, fermo restando, insomma, speriamo che sia sotto una bella campana di vetro e che il nostro santo patrone San Gennaro
7: abbiamo già dato l'anno scorso.
8: Però sono dell'avviso che un calciatore come De Bruyne quest'anno può essere importante, dico quasi addirittura fondamentale, in una logica anche di turnazione, perché usciamo fuori da un grande equivoco: il calcio è cambiato, le 5 sostituzioni hanno cambiato il calcio, anche noi che narriamo il calcio, anche noi che raccontiamo il calcio, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e abolire quel modo di raccontare il calcio tra titolari e riserve. Con le 5 sostituzioni a partita il calcio è cambiato, sono 16 titolari, senza alcun dubbio sono 16. Io credo che nei 16 titolari Kevin De Bruyne potrà essere quello dei primi 45 minuti, quello dei secondi 45 minuti, quello della prima mezz'ora, della seconda mezz'ora, valutate voi, ma è un calciatore che quest'anno è chiamato a mostrare al popolo napoletano in primis e poi al calcio italiano che è lontano dal pensionamento.
7: Vero, verissimo. Caro Carlo, giornata lunga quest'oggi a Castel di Sangro, questa sera ci sarà la presentazione dello staff ovviamente di Massimiliano Allegri, e come ci hai annunciato, senza fare nomi, senza spoilerare, domani un tesserato della società sportiva Calcio Napoli, un calciatore, sarà intervistato proprio dal nostro Carlo Alvino in esclusiva per Radio Kiss Kiss Napoli, poi vi sveleremo anche chi più avanti. Carlo, detto questo, ti auguro buon lavoro e a presto risentirci.
8: E sarà un piacere risentirci. Ti abbraccio, buon lavoro anche a te carissimo Riccardo, e come sempre un abbraccio forte a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Ciao!
7: Grazie al nostro Carlo Alvino. Allora, rispondo anche a Michele che ci scrive su WhatsApp, siete tantissimi, poi tra un poco torniamo anche al telefono. Dice: state parlando molto bene di questo ragazzo prelevato dal Sorrento, ma non sento una parola sulla vendita di Gutierrez. Da giornalisti come voi mi aspetterei un commento. Caro Michele, abbiamo dedicato a Miguel Gutierrez tutta l'apertura della trasmissione, andando ad analizzare anche il perché il Napoli ha deciso di fare questa cessione in un ruolo dove numericamente, lo ripeto, il Napoli è coperto perché ci sono Olivera e Spinazzola. E io te lo dico, io stravedo per Gutierrez, è un calciatore che a me piace tantissimo e che ha ampi margini in questo momento di miglioramento, ma c'è anche un mercato che ti impone determinate scelte. Il Napoli va a fare una plusvalenza netta, importante, di circa 18 milioni, se consideri anche l'ammortamento del primo anno rispetto al cartellino di Miguel Gutierrez, e perché in questo momento altre cessioni sono di fatto bloccate perché il mercato, insomma, non prevede quelle che sono le cifre richieste dal Napoli. Quindi il Napoli coglie questa occasione per andare a sbloccare poi altre situazioni. Io, se chiedi a me, onestamente, e lo ripeto, io stravedo per Gutierrez, credo che sia il terzino, sarebbe potuto essere il terzino del futuro del Napoli. In questo momento il mercato ti ha imposto delle scelte diverse e per questo il Napoli è andato ad operare e andrà ad operare così. È ovvio che la cessione di Gutierrez ti sbloccherà la possibilità di andare ad acquistare giocatori magari in altri ruoli come il difensore centrale o il terzino destro, visto che a sinistra, e lo ripeto di nuovo, numericamente il Napoli è a posto con Olivera e con Spinazzola, numericamente. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito Carlo Verna. Buon pomeriggio Carlo.
9: Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, e sono totalmente d'accordo con quel che hai detto sulla questione Gutierrez.
7: Eh sì, è perché è ovvio che, insomma, scrivono in tanti in questo momento anche su WhatsApp, no Carlo, ma è un giocatore giovane, è arrivato solo l'anno scorso, tra l'altro utilizzato anche come jolly in ruoli magari non proprio consoni, perché il Napoli l'anno scorso poi ha dovuto cambiare sistema di gioco, passare ad una linea a 4 centrocampo, una difesa a 3, quindi è normale che spesso l'abbiamo visto e a destra e a sinistra, ma quasi mai in una linea a 4. È pur vero però che dopo un anno vai a fare una plusvalenza di quasi 18 milioni, considerato l'ammortamento del primo anno del cartellino, che ti servirà poi a sbloccare anche altre situazioni. Purtroppo è un po' il giochino in questo momento di un mercato statico, no Carlo?
9: Ma sì, è così. Io Gutierrez, come dire, potendo non l'avrei venduto.
7: Anche io.
9: Ho usato il verbo potere, potendo. Il punto è che il Napoli deve adesso far quadrare sui 25 la rosa, e si vende non solo quello che si vuole vendere, ma anche quello che si può vendere. E in questo caso, ma mi sembra come il gioco degli scacchi, si deve sacrificare per qualche pezzo importante per poter poi riuscire a vincere la partita. In questo momento la partita per il Napoli la sta giocando Manna. Io sono molto più attento di questi tempi al lavoro di Manna piuttosto che al lavoro di Allegri, del quale mi fido, nel senso che ritengo che tra gli allenatori tra virgolette datati sia sicuramente il migliore, e quindi da questo punto di vista sono assolutamente fiducioso. Poi mi è piaciuto tantissimo il clima della festa del centenario, che secondo me ha dato ulteriore fiducia. Per quanto mi riguarda, mi ha fatto vivere il film della vita da quando andavo allo stadio con mio padre, che purtroppo non c'è più, e vedevo i vari Canè, Montefusco, il Brota, fino agli anni della professione, con la fortuna che ho avuto di avere incontrato da giovane il giovane Maradona, e quindi come Maurizio De Giovanni ha detto dovresti esserci anche tu, ma lui c'era sostanzialmente, quindi Careca, Alemão, fino ai giocatori di oggi, l'epopea del Napoli di De Laurentiis con Hamsik, e quindi voglio dire è stata una cosa molto bella che ha dato fiducia. Bellissimo il gesto, mi sento di sottolinearlo, di De Bruyne, di noleggiare un aereo per arrivare per la festa e poi tornare in vacanza perché lui ha fatto il mondiale. Dico, sono belle sensazioni queste.
7: Assolutamente sì, e io credo che proprio da queste sensazioni, adesso al netto di quello che sarà l'operato sul mercato, bisogna anche ripartire, perché no Carlo, in generale Napoli è sempre stata una piazza che ha bisogno anche di questo trasporto emotivo per rendere al massimo, e di certo insomma c'è bisogno anche di coesione tra le parti. Ecco, hai fatto una sfilza di nomi poco fa, tra quelle che ovviamente sono state le leggende del Napoli che hanno partecipato ai festeggiamenti del centenario, e allora io ti faccio una piccola sorpresa, perché l'hai nominato poco fa, ci raggiunge il baronetto, insomma, Gianni Improta. Ciao Gianni, come stai?
10: Bene, il baronetto che non ha ricevuto
7: data. Io ci sarei arrivato, siamo anche con Carlo Verna al telefono.
9: Buon pomeriggio, ti ho seguito come sempre col consueto affetto, insomma, e comunque per me sei il baronetto, lascia lo scudetto a chi lo ha vinto successivamente, ma voi avete creato le premesse per quello che poi accadde con l'avvento di Maradona. Il Napoli di Ferlaini è stato un gran bel Napoli, lui ha sottolineato, e forse anche con un pizzico, come dire, di rivincita rispetto a chi è esaltato oggi, l'importanza della Coppa UEFA. Credo che tu lo condivida, Gianni.
10: Assolutamente sì. Diciamo che noi non vincevamo, ma seminavamo bene, dai, perché poi il resto è stato raccolto, nel senso che finalmente è arrivato, diciamo, chi ha fatto da spartitraffico, no? Come Diego, che si è imposto a tutti, si è messo contro tutti e ha fatto sì che quelle cose che ci venivano, come dire, contro, ma non perché era il destino, perché volutamente ce le mettevano contro, sono passate dalla nostra parte. Quindi con Diego abbiamo fatto breccia, abbiamo vinto il primo scudetto per arrivare poi a 4 scudetti meritatissimi.
7: Ecco Gianni, è ovvio.
9: Voi ci avete regalato emozioni, Gianni. Io da tifoso.
7: Io sono un po' più giovane, però insomma, devo dire la verità. Poi è ovvio che la passione per il Napoli, proprio per celebrare anche quello che è il centenario, credo che la grandezza di questa passione sia data anche da come viene trasmessa nelle varie generazioni. Io sono un classe 90, ovviamente ho perso quell'epopea meravigliosa, però quando per esempio parlo con il mio papà, con il mio nonno di quella generazione calcistica, insomma, continuano a brillare gli occhi e quasi per osmosi mi viene trasmesso quasi come se l'avessi visto. Ecco, io vado a racchiudere la grandezza di questa passione, di questa fede, di questo tifo attraverso queste testimonianze, quindi è quasi un qualcosa di difficile da spiegare, ma che appella, insomma, fa sentire tutta davvero la grandezza dell'essere parte di questa grande storia d'amore che dura per 100 anni, che continuerà ovviamente a durare. Perdonatemi il piccolo incipit. Detto questo, direttore, torno da te. Ti avevo visto protagonista ovviamente sul palco, il siparietto con Pasquale Mazzocchi, ma voglio chiedere anche a te un po' l'emozione, insomma, di essere su quel palco con tante leggende, di onorare quella che è stata e quella che è tuttora una seconda pelle.
10: Ma indubbiamente l'emozione è stata tanta, è stato bellissimo ritrovarsi, come appunto avete detto, con tante generazioni. Io devo sinceramente dire una cosa: ho trovato i nuovi calciatori, quelli che ovviamente possono ancora scendere in campo, disponibilissimi, contenti, felici. Ho dialogato con McTominay, con De Bruyne, con Neres, diciamo che li vedevo felici, contenti, e specialmente ho visto in grande spolvero, diciamo fisico, ho visto De Bruyne, e sono convinto che lui quest'anno, ovviamente dovranno ancora decidere cosa fare, ma sono convinto che la società lo riconfermerà. Per me, se lui non incontrerà sfortunatamente momenti di infortunio, lui sarà determinante quest'anno. E quindi, detto questo, le varie generazioni si sono fuse sempre. Attenzione, bisogna dare risalto anche ad una persona che non tutti conoscono, e si chiama Alessandro Picardi, che è il presidente delle Napoli Legend, che ci ha messo insieme e che ha fatto breccia nel cuore di De Laurentiis finalmente. Tant'è vero che il presidente De Laurentiis è stato con noi la bellezza di 2 ore dialogando su tutto. Ed io, che non ci avevo mai parlato di persona, ho tratto solamente situazioni positive. Il mio unico scopo sarà quello, e lo dico pubblicamente, di poter fare andare d'accordo anche quella frangia di tifoseria che magari in qualche maniera, non dico pretendendo chissà che cosa, magari non è stato d'accordo col presidente, però posso dire la mia, mi adopererò affinché si vada tutti d'accordo, perché tutto il mondo ci invidia la nostra città, tutto il mondo ci invidia la nostra squadra e noi dobbiamo far breccia, non dobbiamo lasciare crepe per far inserire qualcuno che vuole destabilizzare questa cosa bellissima che ci appartiene dalla nostra nascita.
7: Bellissimo, un bellissimo messaggio, Gianni, quello che hai mandato, e ovvio noi ci facciamo veicolo anche di questo. E l'ultima la lascio a Carlo Verna. Carlo, l'ultima per Gianni.
11: Ma insomma, hai usato delle parole estremamente sagge. Credo che ci sia, e vorrei il tuo parere in merito, anche un processo di maturazione da parte di De Laurentiis, che ha capito, e forse il culmine è stata proprio la festa del centenario, mi dispiace non ci sia potuto essere Mertens perché era un giocatore importante in serata come quella, ma è stato chiarito che non c'è stato nessun incidente diplomatico, semplicemente degli impegni già presi da Ciro che non ha potuto esserci. Credo che De Laurentiis finalmente abbia capito che il Napoli non è nato nel 2004, ovvero sia quando è stato rifondato con la denominazione Napoli Soccer ed è nata la sua era, ha capito che il Napoli è tutta la sua storia con voi leggende.
10: Sì, bravo, assolutamente sì. In quelle due ore che siamo stati insieme, lui questo ha dimostrato. Non faceva distinzioni dal più, diciamo, anziano, e quindi parlo di Faustino Canè, al più giovane di questo momento, e chi posso dire, Vergara, nessuna distinzione. Ci ha abbracciati tutti, tant'è vero che è venuta pure una bella foto che sta girando, che vede soprattutto lui, anche il presidente Fellaini insieme a tutti noi. È stato un momento bellissimo e io penso che questo momento abbia sancito un nuovo corso per il Napoli, che avrà certamente tutti al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte.
7: Assolutamente così, caro baronetto di Posillipo, è sempre un onore ed un piacere averti ai nostri microfoni.
10: Piacere mio, un abbraccione a Carlo.
7: Grazie. Grazie e grazie mille a Carlo Verna per essere stato con noi in questo bellissimo spaccato sul centenario, sul passato, presente e futuro della SSC Napoli. Grazie mille Carlo.
11: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio, grazie. Grazie mille. Allora, noi tra pochissimo ci fermiamo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità e di un disco, ma poi torniamo a parlare di calciomercato, tutte le ultime con Gutierrez ormai in procinto di lasciare il Napoli e abbracciare il Bayer Leverkusen, portando al Napoli una plusvalenza comunque importante che sarà poi rimessa sul mercato per andare a puntellare questa rosa in alcuni ruoli già individuati dal Napoli. Ovviamente parliamo del difensore centrale, si parla dell'esterno, poi occhio dell'esterno difensivo, ovviamente occhio anche alle altre uscite che potranno poi portare ulteriori accelerazioni sul mercato dei partenopei. Di tutto questo e tant'altro però ne parliamo dopo la pubblicità.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
12: Autoscala, guida il tuo futuro.
13: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
12: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
14: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
15: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci nuovamente in diretta con Radio Gol, l'informazione sportiva. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torniamo anche al telefono per continuare a parlare del calciomercato. Rispondo anche ad Alessio Mazzocchi che scrive nuovamente su WhatsApp, ce lo state chiedendo in tanti: perché il Napoli non ha invitato Mertens alla festa? Ragazzi, ma non è vero che il Napoli non ha invitato Mertens. Il Napoli ha invitato Mertens, ha invitato Cavani, ha invitato Lavezzi, però avevano degli impegni inderogabili che non potevano essere spostati per la data del 1 agosto, quindi semplicemente non hanno potuto presenziare. Però abbiamo visto tutti questi grandi ex campioni del Napoli omaggiare la SSC Napoli sui propri canali social, quindi non creiamo casi dove non ci sono, vi ripeto. Poi tra l'altro sarà una lunga annata di festeggiamenti e di ricorrenze per quanto riguarda il centenario, quindi ci sarà davvero occasione poi per coinvolgere tutti quanti. Questo per rispondere ad Alessio e a chi in tanti ovviamente ce lo state anche scrivendo su WhatsApp. Detto questo, torniamo al telefono per parlare anche di come sta nascendo il Napoli di Massimiliano Allegri, andando da Giampaolo Saurini. Ciao mister, come stai?
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. Si riparte dal 4-3-3, movimenti sulla linea di difesa a 4 anche quest'oggi, e soprattutto Massimiliano Allegri che chiede agli attaccanti in generale di dettare la profondità, quindi un Napoli più verticale sta venendo fuori da Castel di Sangro. Inevitabilmente una filosofia diversa rispetto a quella del recente passato.
1: Ma sì, sicuramente è un po' diversa da quella di Conte. Allegri ha i suoi principi, i suoi dogmi, e comunque vedremo se riuscirà a plasmare a suo piacimento questo Napoli, che a mio parere ha tantissima qualità.
0: Sì, è proprio la qualità, insomma, al centro del progetto di Massimiliano Allegri. Tra poco tornerà anche Kevin De Bruyne, che siamo davvero molto curiosi di vedere sotto la gestione dell'ex tecnico del Milan, così come io sono molto molto curioso di vedere anche Antonio Vergara, che ovviamente è al centro del progetto Napoli, ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 con un anno di opzione. È un calciatore che ha dimostrato, insomma, grande qualità, grande voglia di emergere, e anche la possibilità di essere schierato in più ruoli. Insomma, Allegri lo sta anche utilizzando da mezzala, abbiamo visto invece dalla tre quarti in su come riesce poi a dare forse il meglio di sé. Ti chiedo, tu che insomma hai sempre lavorato con tanti giovani di talento, Antonio Vergara cosa può rappresentare per questo Napoli?
1: Antonio Vergara è un giocatore importantissimo, è naturalmente un prodotto del settore giovanile, e comunque si è consacrato andando a giocare anche fuori e facendo un percorso importante. L'anno scorso ha avuto l'occasione, l'ha sfruttata, e naturalmente quest'anno si aspetta la sua consacrazione. Questo è evidente, è naturale che giocare in un Napoli infarcito di campioni, di gente importantissima, non è semplice. Se riuscirà a imporsi anche con questi giocatori accanto, vorrà dire che sarà sicuramente un giocatore di caratura importantissima e un valore aggiunto per questo Napoli.
0: Vero, tu hai detto una cosa giusta. Napoli ovviamente è pieno di talento, pieno di campioni, non a caso insomma l'anno scorso anche lo stesso Antonio Conte ha detto si sono create le possibilità per far sì che Vergara uscisse fuori, ma senza i tanti infortuni probabilmente non l'avremmo visto. Questa è un po' anche secondo me la differenza su quando si dice i giovani devono giocare. Io credo che ai giovani vada data la chance di mettersi in mostra, e poi devono essere bravi loro ovviamente a coglierla, perché è troppo riduttivo credo dire devono giocare, devono avere secondo me la chance di dimostrare di poterci stare in questo calcio, perché di giovani talenti il calcio italiano insomma ha dimostrato che ce ne sono. Poi è ovvio che non tutti magari sono messi nella condizione di poter esprimere questo talento.
1: Ma assolutamente sì, io credo che il giovane debba allenarsi e farsi trovare pronto. Nel momento in cui verrà chiamato in causa dovrà dimostrare quello che vale, e sicuramente se un allenatore vede che ha qualità e che può dare tanto alla squadra, giovane o non giovane, l'allenatore lo mette in campo. Il discorso Napoli è un discorso abbastanza particolare, perché comunque per giocare In uno stadio del genere, con una squadra del genere, con tifosi del genere, devi avere anche e soprattutto un carattere importante, devi avere una personalità spiccata, e Vergara lo ha dimostrato, perché comunque quando ha giocato ha fatto vedere tutte le sue qualità, assumendosi anche responsabilità, provando giocate, a volte anche non riuscendo a farle.
0: Vero, verissimo. A me ha sempre colpito la spensieratezza di questo ragazzo, io mi auguro di questo calciatore, perché poi insomma Vergara comunque secondo me è in questo momento sta attraversando un'età dove puoi e devi fare il salto di qualità, però dicevo mi ha sempre impressionato la spensieratezza, perché insomma la leggerezza con cui faceva le cose. Non è da tutti entrare in campo contro il Chelsea in Champions League, inventarsi una serpentina del genere, avere una padronanza del genere dei propri mezzi. Ecco, questo vuol dire fare le cose consapevolmente di quella che è la tua qualità, ma anche con la spensieratezza che probabilmente molti giovani in questo momento stanno un po' perdendo, perché vengono ormai instradati nel devi guadagnare tot, devi arrivare in prima squadra perché così ti aspetta uno stipendio importante, eccetera eccetera, e molti non hanno più la gioia invece che questo sport ha sempre regalato a tutti.
1: Ma io sono pienamente d'accordo, io ho un'esperienza nel settore giovanile di molti anni, ho fatto 6 anni, quindi sì, ne ho visti passare tanti, e credo che nel DNA del calciatore napoletano giovane ci sia proprio l'inconsapevolezza e la sfrontatezza di poter andare ad affrontare a viso aperto e a giocarsi le chance da tutte le parti. Io mi ricordo che con la primavera un anno andammo a giocare con il Youth League contro campioni veramente importanti, un anno beccammo l'Arsenal, Borussia Dortmund, e alla fine riuscimmo a qualificare.
0: Ce lo ricordiamo quell'anno.
1: Secondo turno, ma per una questione io lo notavo proprio a livello proprio di caratteriale, noi andavamo dentro e fuori e non importava nulla se davanti avevi comunque Gnabry e Bellerin, noi andavamo a giocare e comunque abbiamo vinto contro un Arsenal infarcito di campioni.
0: Assolutamente, che poi ha gettato le basi anche su quelli che sono stati i successi della prima squadra. Credo che il segreto, tra virgolette, che poi è un segreto, non c'è se non quello che è il lavoro quotidiano, sia proprio in questo, quando si dice che deve cambiare anche quello che probabilmente è la cultura che stiamo inculcando ai giovani, mi riferisco a questo. Discorso ampio questo sicuramente, mister. Detto ciò, io
1: assolutamente
0: ne approfitto ovviamente per salutarti, per ringraziarti per essere stato con noi quest'oggi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie mille a mister Giampaolo Saurini. Bene, vi avevo anche promesso di tornare a parlare di mercato, di quello che succede anche in quel di Castel di Sangro. Facciamo il punto della situazione con il collega del Mattino, Gennaro Arpaia. Ciao Gianni, come stai?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, ci sono in questo momento due correnti in quel di Castel di Sangro. Da una parte chi segue gli allenamenti del Napoli, perché è ovvio che la stagione insomma inizia ad avvicinarsi ai nastri di partenza. Da un altro è ovvio che tiene banco il calciomercato, questo duplice binario che in qualche modo andrà anche a instradare, come dicevamo, l'inizio di stagione del Napoli. Massimiliano Allegri lavora su linea difensiva, su quelli che sono anche i movimenti degli attaccanti. Giovanni Manna lavora alle cessioni, è fatta ormai per il passaggio di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Chiedo anche a te insomma un tuo giudizio su questa operazione.
2: Sì, è un'operazione obbligatoria per quelle che sono le cifre, per quello che probabilmente sarà una volta finalizzato la plusvalenza. È un'operazione che insomma è capitata.
0: Abbiamo qualche problema con il collegamento con il nostro Gennaro Arpaia. Gianni, ti sentiamo di nuovo adesso.
2: Ok, perfetto. Dicevo, perché poi è un'occasione di mercato che è nata, insomma, non era aspettata, e quindi Napoli l'ha accolta al volo per poter poi approfondire su altre operazioni in entrata che saranno obbligatorie.
0: Altre operazioni che ovviamente Gennaro, correggimi se sbaglio, vedono in questo momento al vertice di quelle che sono le operazioni.

0: un'occasione da poter sfruttare, e il Napoli ne può approfittare. Quindi su questo cercherei di capire tra qualche settimana, però sicuramente il difensore centrale è un argomento fondamentale che va portato avanti e che va chiuso quanto prima per permettere poi ad Allegri di lavorare. La gerarchia l'abbiamo raccontata, i nomi li conoscete benissimo, se Badiashile è davanti a Gatti è perché c'è una questione economica ma anche tecnica che può essere approfondita, e quindi questa è la valutazione. Deve essere il primo innesto, però, perché poi ce ne aspettiamo anche altri.
1: Sì, è vero, se come dicevamo, insomma, anche a destra, insomma, il nome di Favasuli mi sembra essere largamente quello davanti a tutti come alternativa di Lorenzo. Ci sono questi profili, insomma, cercati per il difensore, e poi gli altri acquisti che comunque ci si aspetta, credo che saranno veramente poi tutti correlazionati alle cessioni, perché se dovesse arrivare un esterno offensivo vorrà dire che qualcuno tra Lang e Neres andrà via. Si è fatto ovviamente il nome di Ceballos e si continua a fare, si parla anche della possibilità di prendere un centravanti, ma in quel caso dovrebbero uscire Lukaku e lo stesso Lucca. Detto questo, insomma, è vero che siamo appena all'inizio di agosto, però sappiamo anche come, una volta entrati nel mese di agosto, il tempo tenda ad accorciarsi, perché poi tra preparazioni amichevoli ad inizio del campionato, insomma, le cose poi iniziano a farsi serie.
0: Tu dici siamo ancora al 3 di agosto, io dico siamo già al 3 di agosto.
1: Appunto, vedi.
0: Pensavo onestamente che arrivati a questo momento della preparazione le cose fossero un attimino più approfondite e più definite. Sicuramente il nuovo allenatore non ti ha favorito in questo senso, perché c'era la necessità e c'è ancora la necessità di prospettargli una serie di situazioni, però il Napoli è un po' in ritardo per quelle che possono essere le eventuali cessioni. Tendenzialmente la verità è che poi strada facendo l'estate ti può portare delle occasioni, quindi il Napoli fa anche bene ad attendere quello che possono essere delle occasioni diverse di mercato che magari in questo momento non riesce a profilarsi.
1: Certo.
0: Poi quando la stagione comincerà c'è sempre questo problema fondamentale, che la stagione comincia con il mercato ancora in corso.
1: Questa quindi è una vecchia battaglia che si porta avanti nel cercare anche di accorciarla.
0: Diventano fondamentali, sì. Perché poi magari una squadra si accorge che ha delle necessità, un'altra invece vuole fare una cessione in più, e questo può darti o può toglierti delle occasioni.
1: No, è vero, infatti in tanti anche operatori di mercato, insomma, tornerebbero ad una finestra estiva certamente più corta, e che vada a terminare anche prima dell'inizio del campionato, chissà che se tra le varie, ovviamente questo non comporta solamente la federazione italiana ma anche quella internazionale, è un discorso di certo più ampio da andare ad analizzare. Ecco, parlavamo del mercato, io invece resto anche su quelli che in questo momento è il lavoro che sta svolgendo Massimiliano Allegri in quel di Castel di Sangro con la squadra, perché stiamo vedendo spesso, insomma, focalizzarsi anche su quelli che sono i movimenti degli attaccanti, allo stesso Rasmus Højlund, a Lorenzo Lucca. Ecco, tu che hai possibilità anche di poter visionare questi allenamenti, ci racconti anche Massimiliano Allegri come si sta ponendo con il suo gruppo a Castel di Sangro?
0: L'umore mi sembra dei migliori. Il lavoro sta andando avanti per fasi e anche per settori. Si è concentrato prima sulla fase difensiva, stamattina per esempio ha curato molto la manovra dalla tre quarti in su, lavorando molto con le prime punte, cosa che aveva fatto anche ieri mattina. Quindi mi sembra che il lavoro sia organizzato nel minimo dettaglio e che lo staff sia tutto consapevole per intero di quello che è il lavoro da fare. Poi se il lavoro avrà successo, questo lo potrà dire solo il campo. In questo senso le tre amichevoli internazionali qualche indicazione lo possono dare.
1: Assolutamente sì, insomma, a breve il Napoli tornerà finalmente anche in campo, e arriveranno anche gli ultimi due. Questa è anche l'ultima domanda che ti faccio. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ad oggi mi sembra destini diametralmente opposti per i due.
0: Sì, De Bruyne in realtà, essendo rientrato l'altra sera, insomma, farà ancora 48 ore napoletane, poi è atteso qui, chiaramente, come sapete, mercoledì. Ed è un calciatore su cui va costruita tutta quella che è la manovra del prossimo anno. Su Lukaku onestamente di certezza non ce ne sono, nel senso che sappiamo bene qual è la volontà del club,

0: bisogna sempre vedere e capire le offerte sul tavolo, che in questo momento non sono ancora arrivate. Abbiamo parlato anche noi oggi di campionato americano. Qualora arrivasse un'offerta, il Napoli sarebbe interessato ad ascoltarla.
1: Sì, la sensazione insomma è che le strade di comune accordo vadano verso la separazione. È ovvio che però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, bisogna accontentare tutti.
0: E dal punto soprattutto i contratti.
1: No, appunto, quindi anche perché non è che se Lukaku va via da Napoli si accontenta di un ingaggio più basso, c'è anche bisogno di trovare ovviamente un'offerta che riterrà lui e il suo entourage ovviamente congrua. Vedremo. Caro Gennaro, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie mille a Gennaro Arpaia, collega del Mattino, che ci accompagna anche alla conclusione insomma di questo segmento dell'informazione sportiva. Tra un poco arriva il nostro Marcello Calvano con gli highlights, i momenti salienti della puntata odierna di Radio Gol. A me non resta che ringraziare il nostro straordinario Nello Iorio in regia. Da Riccardo Casapano è tutto, appuntamento con il sottoscritto anche a domani ancora con Radio Gol. Giusto un pizzico di pubblicità, un disco e arriva Marcello Calvano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo arrivati finalmente in chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di KissKiss Napoli. Come consuetudine diamo spazio agli interventi più significativi che si sono susseguiti nel corso di questa puntata attraverso gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: La valutazione di carattere tecnico: il Napoli si priva di un gran bel calciatore, su questo non c'è dubbio, lo ha dimostrato l'anno scorso, giocatore eclettico, capace di ricoprire più ruoli, spesso Conte lo ha utilizzato fino anche a destra, e credo che Gutierrez l'anno scorso sia stato in assoluto per rendimento il migliore acquisto. Sì. Costo del cartellino e rendimento, per me il migliore di tutti la passata stagione è stato proprio
3: d'accordissimo con te Carlo.
2: Valutazione di carattere tecnico, quindi secondo me è una cessione molto dolorosa, però conosciamo il Napoli e quindi non possiamo esimerci da fare la valutazione dal punto di vista economico finanziario. Conoscendo come il Napoli è diventato il Napoli, conoscendo come il mantra di questo club sia legato sì alla qualificazione Champions, ma soprattutto alle plusvalenze, quelle reali. E questa è una gran bella plusvalenza. Può piacere, non può piacere, è un discorso che ai tifosi può dare fastidio, ma siccome lo voglio ricordare, il Napoli ammortizza il costo dei cartellini nel giro di 2 anni, averlo già ammortizzato per il primo anno, quella di Miguel Gutierrez è una ottima plusvalenza. Quindi abbiamo fatto un distinguo tra l'operazione tecnica, dove sinceramente mi dispiace perdere lo spagnolo. La valutazione di carattere economico-finanziario invece mi dice che il Napoli esce forte da questa operazione. Adesso è chiaro, con i tempi giusti, perché questo mercato è un mercato che continua ad andare al rilento un po' per tutti, soprattutto per quelli che già si sentono forti, come si sente forte il Napoli. Adesso con questa cessione il Napoli avrà anche possibilità di andare a completare, con i tempi e i modi che il Napoli terrà più opportuno, questa rosa.
4: Il Napoli ha un problema grosso nel centrale difensivo, una falla che si è aperta con l'infortunio grave di Buongiorno e soprattutto con i tempi previsti, si sente parlare perfino di 5 mesi. 5 mesi significa un'epoca enorme.
3: Vuol dire 2027, Maurizio, senza che ci giriamo troppo attorno.
4: Parliamoci chiaro, una stagione indirizzata, perché a quel punto il Napoli avrà sia in Europa che nel campionato nazionale una posizione probante, direi, certo. Non decisiva sicuramente, ma probante. Quindi Buongiorno va sostituito con un titolare, non con una riserva. Il titolare è, chi può essere? Sento nomi, a me personalmente, io, tu lo sai com'è la mia posizione personale, certo. Io ho difficoltà a stabilire una priorità dei sentimenti tra l'amore per il Napoli e l'antipatia per certe squadre. Avere l'idea di poter avere giocatori che sono molto emblematici di questa antipatia nel Napoli mi preoccupa.
5: Partiremo da questa, Allegri lo ha detto in conferenza, lo stava allenando sul campo, la linea difesa a 4 è un po' un ritorno al passato, ma credo che 4, che sia 4-3 o 4-2-3-1, comunque è un abito cucito su misura nel DNA del Napoli. Il Napoli ha fatto grandi cose con questo modulo, al di là che poi i moduli contino relativamente, come li metti in campo e come approcci e come vai a attaccare gli spazi che fa la differenza, e credo che Allegri abbia sicuramente dal mercato aspetti delle entrate, sicuramente prima delle entrate ci dovranno essere delle uscite, quindi è un momento ancora un po' di stand by, c'è da correre un pochettino perché la stagione, come ricordavi tu, è alle porte, e quindi più prima riesci a puntellare la squadra e a consegnare all'allenatore la squadra poi definitiva, prima l'allenatore può intervenire. Ma detto questo, dobbiamo anche partire da un presupposto, lo ha detto anche Allegri, lo sappiamo anche noi, il Napoli è già comunque una squadra forte e abbastanza competitiva anche così, quindi credo che si possa stare relativamente tranquilli, al netto che, come dicevamo, ci deve essere l'inserimento di un difensore centrale, del vice di Lorenzo, ci aspettiamo qualche uscita e poi qualche entrata nei punti giusti del campo dove Allegri riterrà più opportuno intervenire. Qualche dubbio c'è, lo hai detto tu prima, Lukaku o qualche esterno che magari in partenza, uno tra Neres e Lang, quindi ripeto, siamo ancora un po' in alto mare, certamente fra 20 giorni si comincia il campionato, cominciano le partite vere, quelle che contano di 3 punti, e sicuramente è pronti via. Io credo che Napoli si farà trovare pronto con una squadra sicuramente all'altezza per poter competere, come ci auguriamo, non solamente in Italia ma anche in Europa.
6: No, Napoli ormai da anni è impegnato sempre in tre competizioni, no? È stato quasi sempre la Champions, poi è stata l'Europa League. 2 anni fa, il primo anno di Conte, non c'è stato l'impegno europeo, però il Napoli ormai è una grande squadra, una delle big d'Italia, e logicamente deve essere impegnata su tre fronti. Hanno preso un allenatore che è abituato a lottare per lo scudetto, abituato a gestire una squadra durante la settimana, abituato ai tre impegni. Non ci dimentichiamo che ha raggiunto 2 finali di Champions League con la Juve, le ha perse contro 2 squadre, secondo me il Barcellona più forte di sempre, il Real Madrid più forte di sempre, perciò ha i mezzi per poter portare la squadra al traguardo su tutti e tre i fronti. È logico che c'è da lavorare, c'è da tutti insieme da rimanere da questa barca. Poi per quanto riguarda la serata, sì, bellissimo avere incontrato i giocatori di oggi, come ho detto, anche provare un po' di invidia, perché insomma non oso pensare quello che hanno provato quando tanti di loro hanno vinto 2 scudetti, perciò la soddisfazione è incredibile, ed è giusto che loro si meritano tutto questo affetto da parte della gente. Poi che Napoli possa avere affetto anche, certo, per le leggende, quello non c'è niente di nuovo, perché Napoli, come ho detto là sul palco, se si accorge che su di la maglia non vada sicuramente a quello che hai vinto, si giochi in Serie A, in Serie B, in quella città, e vedono che dai tutto, sarà ricordato per sempre.
0: Finisce qui questa puntata di Radio Gol. L'appuntamento è per domani, come sempre, alle ore 13. Da parte di Marcello Calvano è tutto. Vi auguro una buona giornata.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Incidente sul lavoro stamattina al cantiere della metropolitana di Via Miano a Napoli, altezza Ponte del Rione Don Guanella. Un operaio 60enne di Villa Ricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata trasportata al Cardarelli in codice rosso e il cantiere è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, indagini in corso per chiarire la dinamica. Ed è stato trovato a terra con una ferita alla testa e privo di sensi a Torre del Greco un uomo di 50 anni circa, è stato portato in ospedale per trauma cranico ed è ora in pericolo di vita. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco a prestare soccorso all'uomo. Al momento sono state avviate le indagini per ricostruire l'accaduto. Tanta attenzione questa mattina a Pozzuoli per la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto nei Campi Flegrei per un sopralluogo tecnico ai siti archeologici, tra cui l'anfiteatro Flavio e il Rione Terra. Dopo le ultime forti scosse, decine di residenti hanno bloccato un tratto di Corso Nicola Terracciano, contestando il rappresentante del governo e invocando interventi urgenti per il territorio e i residenti. Intanto la Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri, in attesa della prima amichevole in Abruzzo in programma mercoledì contro l'Osasuna. Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI. Potrei definire il Napoli una costante da scudetto e da Champions. La Champions ci manca, chissà se Allegri ce la porterà. Il mio augurio è che per altri 100 anni il Napoli possa restare sul tetto del mondo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli.
9: Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Fumo entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.